0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la radio de los dos escuchas a Kali Uchis, Moonlight, NFL.